49 secondi, 40 secondi, 44 secondi, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1 ore, 1